delle spada. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti. Senti.